emi awon woli ti ipa re ga to po lo fi yanu da si oro aye ti yin na laaro yin emi awon woli ma da si oro yin laaro yin on to dabi to soro ni waju yin emi awon woli ma da si la

0: Xavi. Assistència de Xavi, més capaeta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Kabul Sports Assembly.
2: Sport Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.